Tui wā whakona mara o rea tūtō o lea wina te muli muli o tātou tānai pēr pāponga e lea sō. E le tautō mai au tanga mai a tīpi au tanga mai a anga le maile matai. Mo moli no tō sui pōra mātou wola lea sō a tai au. Tui pāponga sa pāponga o tāna mai si o tātou tūtō o i Samoa. Sa venga le tāna le tau mō si pēr mara o le tātou tūtō o lo tō maru mela pā mawina i au kilani lua sultasin maulunga no iai. Mālon manu le pōsu lima lona maulalo awaoa poi nisi vāinga au kilani. Vāinga mō tai au le asparaile pa uti munga awa poi lua spultasi le vila pa mawina mō tai au. Spulpa lona manu lu I le pō. Winga poi nāri tau e mai le asto nai male sā pa uti munga awa poi lua spulu le vila pa mawina le asto nai lua spulu po le vila pa mawina le sā. Tusa lea ni manu luri po la sto na I malea sa spulupa lona molat. Sa mai gana ngatei pale moe la tau ta pena iai. Ea, le lamana ta pena pena. Ave meo e silfia o anpe pe tupu manina ta pena iai lo pa oramana te poni pe ave ai. Pale tonu tau le sol ngatei pale wa pena po ia tai au. Le asparoi le sto na ia sai o lamai le asonga pua. Ea, pautonga le water safe te New Zealand, Maritime New Zealand, Maritanga, venga le ACC. Mabeato te sua I au kilani 10 minute, sulu lua le mabeao le na, na sua I le tai au kilani, toi sua le tai le apa sutasi I le poana nei. Mabeato le tai sua I o neanga lua 10 minute te e le tasi I le mabeao le na sua le tai I o neanga, toi sua le tai sulu lima. Minute le lua lauri le soi o neanga te sua I Manukau, lua minute le tasi vabeo le lanso o le tai I Manukau, toi sua le oritai le lua spuru minute te ale tasi I le hawauli o le so. Male te sua I Morowai, spuru lua minute le tasi vabeo le lanso o le tai I Morowai, toi sua le oritai I le se pulu minute te ale tasi I le hawauli o le so. Patalapa si o tātou tono I Samoa, ia tala tono lo penaano pāpongaponga le tasi ono, tesi mani tasi pāmo, patalapa ato e ala le tautua le Radio Samoa mai au kinani I au toro nei, o poroma patalapa ato. O lo mamai lo pāpapa I tili emo le wila lo pa uti munga au o pātolo atoro tātou tono. Ma le bela pa mauri mai Samoa, lua sulu iwa le maulunga ono iai. Ma lona manu le pia pia lua sulu lima. Ia, tai tonu lava e manatua lau te talo tato o loo au mau ia tunu e mau. Ia, tato o pia ino a I taro sanga mauria I le anga le lei mai o lo tato matai. Sa pa inga apno pa antoa lama o lo pa uti munga, o lo au au pa antoa antoa e o me I au pani o lo pa uti munga. Sa pa inga pa I Waikato, Rotorua, Taupo, Taranaki, Manotu, I alo pa maru maru mai, I alo pa usi timuru taimu nese,

0: Sunga o fenga fa ka o kava le fou maunga Max Ila.
1: Senga o ka amilo eo kilangi. Mo koe foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā mag ma pa o kava. A one me piko sidi. E ngā le lua lima ka ala alwaya so le kokongi.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se I tu ai ngā ta avale ma le telo I si au unanga. Warana Fitness I le na o le se fulu ta la pe ai fa I loa yeina e fa afafonga le radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lole Tire World and Auto Limited ile luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Pole luafi tufa tolu luo luo o mole fale inisinia.

0: Samoa.
1: O le tina me auli, malana tama pae pae o Elisabetta. O le soifuanga fa le tina gofa. Po afita o ama fatianga, e puno wa e pea. O se tasile ne yo tiute o lo mata wina pe to tono le atunu. Amata mai le titi fatoa amata o naru le aonga le tene titi po le tamai titi. E muli muli le tina e ave. E nofo ai, e moe mole ai. Moe no foai lalo se la au, e fatalitali le teine tai le malo longa, tu watu le mea aia lana tama. To e nofo nofo, se e tu ua la aunga, to e tu watu le fanguinu, ona fa to ao re le fale. E fa pe na foi la, e tiu te tau ave le neiti na meuli, isi ana tamo Elisabetta. Ile tasi la tai au, na fa pe atu e foi tene titi ilo tina, ona ufaisi tuai ona ngai oia, yale tina mo le mea ai, mole la hoi la aunga.
2: Tina! Tao ia lea onga lea tuwai, pe fatali, o lea e topelo mea ai, ona tao ai mea. Te tao ia lea tuwai. Ia tango mai la ea lau atua onga lea, tasa vali vali, su es tasa avali.
1: Ua fiu le tina ma le tene iti tia tao fi ta avali, e lea ima se ta avali na tu, ona tue fa pea tu foileo le tene iti tio Elisabetta.
2: E a pea tasa vali ia, o lea tuwai lea onga.
1: Ua sa vali. Wadau nu ile fa lea onga. Yo na alu fo lea le tene titi lea onga. Ya au saa fa ya nini fo le tina ila lo la au. Ya ma faa talitali le tene tae le malo longa. Se yo na moe le tina. A o lea o tae le malo longa ta mai tia onga.
3: Eh, ya tu tu o ta tu o tu o ni.
4: Se maya e soka.
3: O ya ta ta ta tu soka la a peta.
2: Se le ai fa sali la. Ta to o mo me lau mea aile lau tina.
3: Pe, se la aile lau tina.
2: Ala fa tari me la au lai.
3: Ia ke tuwa?
2: Ia, lei.
3: Ole tina ala ole sa peta.
4: Ma talo, ta ilo.
3: Ato le mea uli ala fa fini.
2: Tina. Vela o mea ai, lea wa taal ma lo longa. Hau fa atali mai ya uoi o.
4: Oi, wa taal ma lo longa. Ia, tango mai la ie lo ato lia. Ule nai te tonu lau mea ai. A ai em na ya uoi.
2: Hey, I want to tell you what I want to do. Ezepeta, what do you think? Hey, I'm going to tell you. I'm going to tell you what I want to do. I'm going to tell you what I want to do. I'm going
1: to tell you what I want to do. I'm going to tell you what I want to do. I'm going to tell you what I want to do. I'm going to tell you what I want to do. I'm going to tell you what Levi ai. Talo sia ia ave ai fapea, le loto a lofo al nei tenei titi isi ona tina. Pei tai. Pei lavo na sila fia le soi fuanga nei, o le fuata molo na lo, o le taimi foi molo la mona. Ia ta ilo, fapafonga ua matua le teine, i le tasi la tai au, o le fuala alu tenei titi ile aonga.
3: Tina, le lavo la aonga.
4: Nisa peta, ma lia lo loto, alu le aonga. Se ita leiva, ona o walwane le ilfale tupe. E tala mai se tupe, e fai e sao mea ai, ona o walwatu le maa ulea onga.
3: Se wate alantu tine fia ai?
4: Elisabetta, ole alme o ele fia ai le ne yaso.
3: Se hefa mei fa mei pula onga unito e latu se si o fila onga vatu mea ai?
1: Fa fofonga au tau le tali. Fai mai ole tula fono le pule a onga. Ta ilo. Ya ai longa ye se pule a onga e fa pe fa sa se tina e alu atu e vatu se fa malo si tino asa na tama po so naro ili au. O si pe le fa poponga. Oma o naro le fale tupe sau le munga la tope le mea ai e tuli le teimio le malo longa i fia ai si ana tama. Matua mawa ele lofa o le mea neyo si tina. O lafo ila u wasa wali atu le munga la ave le mea ai le tene titi po le teino Elisabetta. Ono o lata le teimio le malo longa. E tau nu ulo i fa fole pa. Ai talo fo imal malo lom, e lwa tu la u faita alo nga tene.
3: Ma ya tu oi, ya ma jau pota si au ia. Tu ko oka ko soka.
2: Ia ma na ya fo ina ta tu ota to soka.
4: Tina, e ya se mea te mana oi.
2: I oi, te fa amol mole lava. Watu lava e fai la u tama la lo Elisabetta. E sau, e watu lana mea aile na sau malon tina.
4: Oi o sau tama Elisabetta.
2: Ioi, o la utama moni lava.
4: I fa atale atula ina sa ua le fai iai.
2: Faftai.
4: Ma mai el volia.
2: Elisabetta. Elisabetta.
3: Olia.
2: Pai mai la sina me oli la le tol wat ya mai la me ai.
3: Ke pa le. Nai no me oli so tina, le so tina la fini le au rang fo fa pela so tina.
4: Pelo Elisabetta le lo po la tina, fo le la.
3: Kala lu mu po oi oi oi al kama.
2: Tina. Pai mai Elisabetta le fa pena so tina. Ele oi fo yo so tina.
4: Ea? O se tala le na Elisabetta? E? Matua le anga le nei mea wa fai Elisabetta? Hai longa ilo Elisabetta? Munga la? Ti munga? Ai o fea ruai? Le mea ai le au ato malpo? Matua le anga le nei teine Elisabetta? Elisabetta?
1: Talofa. Le mafatia ma le tui ma tui tui wa tu ina tu nei le tina maila na tambo Elisabetta. Ai, o le tina, o le tangata e tu mo le alofa. Na wa ai mai loa fwe utu watu le aonga le teine, pe I fwe o le ai ngō le ngalo umo na ti ngama mafatia I le tali na fayane la natam, ala fwe ua po linga ata atane ma fasiliane I la natam.
4: Elisabetta utu ua le aonga?
1: I kua.
4: Elisabetta? E isi mea o tupu?
3: Ea, maafea kukua la kua. Nga minga la kukua kua ifu.
4: Ta fe fe, Elisabetta yati oi. Ule ali mea na ele ya wifuane yati au. A wifuolo mea aile sa au alu watu maa.
3: Na ufa yatu le yati au. Mwantu le watu alu watu na mea yo kutilefi aile. Bufu wa yo watu na mea aile.
4: Fe fe, Elisabetta. Wae maa ilo tina. Matua ele, anga tele. Ailo ngai te iloa. Fe alwai. Munga alam ti munga fe alwai. Lale nei meu e fai Elisabetta I
3: lo. Bolo lanto. No fala ai lo fala le ti tu. No wala wala sese me ti fa.
4: Elisabetta. Elisabetta va tan mai.
1: Dalofa. Wa fiule ti nai fo no. Sa lilo yo na manatu. E moli le la mona wa yela na ta. Peita I wo ele fia fia masani ona la si tavla ma fa ta sia ma malana ta ma molo ma tai le lan. Ole ia ma sis. Wa ol popa tu sa wa afale balu na sa vali dole ti nai sai. Se I fa fo fonga ile me wa yai nei. E mo wa tu to ton wa stasi o fale kalap. O yai lan ta mo tu ton.
4: Fia lo lo. Lima ta la.
2: Lima ka. Ka
4: ma ka ka ke. Tong tong tong tong.
2: Ha tu oi.
4: Lima ta la.
3: Tu sa ma tu ma
4: ta. E tu sa oi se peta. E lima ta la.
3: Ya, ta lima ta.
4: Quick,
3: Lela Silan to perfect total ten but yet. Lela to a total tonma, while the little all the security are. Yet, and of fair enough I talk. Limala minutilla to tell ton, Alea, in order to Lele. My old papa.
4: Well, lay fast
0: die.
4: Oi, Malia Lolo. I have the air, oi, soon. If I detain a lale, a silver my own. If I is out on a wall, they never fast a little fafo.
1: Oi, tell me to Sawale, Saulima Tala. I told Tulia all a little five to hotel for your fair. For all I told, in your fafo, I will be in fafo. I will
4: be family molly. A fire ye so tina. On a fire, the male of fire twy, Langa, I all watch it at home. It's only my out if I fail is a better.
1: Yeah, well, a lay on our etta of my the Uputina. Well, I'll wait for that to lie. Ya, bueno, la la sabe respecto.
4: Pastai.
1: O se va ainga mata utia le. Na una tau mai la vole teine il fai to to all on ti na le to to na pa.
3: Sapu. Mi va so wei wei. Ki tu me kaka maka na. Sapu.
4: Elisabetta. Sau tau il fale.
3: Oi. Mo fa tau to se mo ti alloi. Si ti an fare
4: Elisabetta, lale nei me wa ifaya ko lava le na ko tao le fali
3: ko sa wu se mo kyo dinga ma ai mo ki fai
4: Elisabetta fa mo mole fa lo mo mai lo tina
3: rese wow ko
4: Elisabetta Elisabetta fa mo mole
3: Elisabetta
4: Elisabetta